basti che feci, ne sento orrore, gelosa smania, ed un favore, mi starrazia d'alba, io non ragiono, dalle parvolo, io non avrò, voleva fuggirla, non ho potuto, darvi la spinta, son divenuto, perché lo sdegno.